peggio. Andate a impedervi, ma non più a me. Due lettere prendi per due signore. Consegna tosto fuori, via, le so, va, le so, va.

0: No.
1: Può l'onor immettervi uno stinco?
0: Non può.
2: Né un piede?
0: No.
2: Né un dito?
0: No.

0: E dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
2: C'è dell'aria che vo.

cuore mi straccia l'alma, più non ragiono, alla lei perdono, più non avrò. Vuole fuggirla, non ho potuto, ad ali l'ha spinto, son qui venuto, perché la